voce e la memoria ubriaca riveste a festa la stanza coi vecchi fiori di campo.

via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiarti nella foresta e sulla spiaggia del mare, l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Ero una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

fuori discussione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Ed ora da Radio Salso Montecanate c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

Immaginate il più tipico porto di una città spagnola, con quei colori vivi e accesi che solo in Spagna è dato trovare. Questa è la scena. I personaggi principali sono lo zio Giraud, la sua bella figliola Dolly, il suo futuro sposo e cugino Armando, l'amico Ippolito e infine Frasquita. Frasquita non è propriamente una zingara, è una piccola selvaggia che dice quello che pensa, vive come vuole, in piena libertà. Arrivata con una carovana di zingari, riesce subito a farsi notare. C'è chi la scambia per una ladra e chi vede in lei solo la bella ragazza da conquistare. È inutile chiedere a Frasquita che cosa sia baciare, che cosa sia amore. Lei risponderà invariabilmente: io non lo so.

0: La vita è una danza, sentenzia Giraud. Se vuoi far carriera, devi imparare a ballare. E allora, balliamo.
1: È gran moda sol, oggi il danzare.

0: poi presto ad imparare
1: questa smania colpita di gioco
2: tutte le fa.
0: È già noto che nel tonchino si fa il passo del tacchino.

Frascita ha un fascino irresistibile. Armando dapprima la disprezza, ma si sa, chi disprezza prima o poi ama. E Frascita si diverte a stuzzicarlo, a leggergli la mano. E la piccola zingara sa bene come fare innamorare di sé un bel giovanotto. E Armando ci casca come una pera matura. Per Frascita è solo un gioco, per Armando è qualcosa di più serio. Gli basta uno sguardo, un fiore, per innamorarsi perdutamente di lei, dimenticando la sua fidanzata Dolly.

0: giorno del loro primo incontro, Frascita è scomparsa senza lasciar traccia di sé. Armando e Dolly hanno ripreso i loro litigi di fidanzati e Ippolito fa da terzo incomodo, innamorato com'è segretamente di Dolly. Per dimenticare litigi e dispiaceri, i nostri amici vanno a passare una serata alla Lambra, il miglior locale notturno della città. La diva del locale chi poteva essere se non Frascita? Armando è attratto nuovamente dal suo fascino gitano. Così Ippolito trova finalmente il coraggio per dichiararsi a Dolly.
1: Si amalia con saggezza, un proverbio insegna.
2: Qual?
1: Dove Dolly

provocazione di Armando sembra aver commosso Fraschilda. Forse Armando la ama veramente. Forse questo è l'amore, quell'amore di cui sempre le hanno detto di diffidare e da cui si è sempre tenuta lontana. Eppure sarebbe tanto dolce lasciarsi andare a questo sentimento, chiudere gli occhi

ma ad un tratto si risveglia infraschita al sangue gitano. Non può dimenticare come è stata trattata da tutti, anche da Armando, quando era solo una piccola zingara che si poteva disprezzare. E vuole la rivincita. Tutti ai suoi piedi li vuole, quegli uomini ricchi ed eleganti. Armando geloso la offende, lei sdegnosa lo respinge, gli grida in faccia il suo odio, mentre vorrebbe dirgli il suo amore. Ma è la fine. Armando fugge a Parigi. Dolly e Ippolito, rimasti soli, si consolano a vicenda. E qualche tempo dopo possiamo ritrovarli sposi in luna di miele.

dove finirà il loro viaggio di nozze? Ma naturalmente a Parigi, in casa di Armando, che languisce nel ricordo della sua fraschita. Ma ecco, giunge lo zio Giraud a mettere le cose a posto. Con uno stratagemma riesce a introdurre Fraschita in casa di Armando. Ed eccoli finalmente affrontarsi per l'ultima volta. Si dicono cose spiacevoli che non pensano. Pensano cose dolcissime che non si dicono. Ma non occorre parlare. Per loro parlano gli occhi. Sono fatti l'uno per l'altro. Lo si capiva fin dal loro primo incontro. Così, senza sapere come, si ritrovano nelle braccia l'uno dell'altro.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffa, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Me no, ma da 5 cata da che il pa?
7: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua. Ciao a tutti. Buongiorno. Buona mattinata, buon martedì. Un martedì, come ben sapete, all'insegna della bellissima musica anni 60, 70, 80, 90, arriviamo fino al massimo al 2000, poi è da dimenticare. Poi non è comunque il nostro programma di oggi, perlomeno. Un saluto cordiale a tutti voi. Avete riposato bene? Penso di sì, spero. Avete riflettuto su qualche guizzetto che abbiamo in essere? Adesso andrò di nuovo per l'ennesima volta a dettagliarvi. Il primo, non ho aggiunto i punti, perciò vado a prendere la penna. Sono esattamente, ecco qui, stavo guardando, ecco, trovato la posizione giusta. 15 punti, 15, Kenz, direbbero oltre le Alpi, di là alle Alpi, Kenz, 15 giorni che dura il gioco della SIAE. Dov'era la prima SIAE a Salso? Del resto, ieri quante cose si sanno, quante cose si sanno anche dai vari giochi, quante, per esempio ieri, grazie a Silvana, abbiamo saputo dove erano le due sedi dell'otto di Fidenza ed di riflesso quelle di Salso, la prima in assoluta e la seconda, poi ne è arrivata una terza. Lì abbiamo battuto Fidenza di un punto, di una sede dell'otto, di un punto, ne ha avute due Fidenza, noi ne abbiamo avute tre, prima Vicolo Concordia, poi in via Copelli ed infine in via Loschi. Queste le tre sedi del lotto. Non ricordo quelle di Fidenza, poco conta. Non è questo il tema del mattino. Abbiamo invece fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata via Micheli in due modi. Quali sono? Quali erano? Erano i due modi. A voi dirmelo. Abbiamo poi i quiz, quelli ci vuole orecchio, ma non c'è purtroppo. Sentiamo il disco quiz.

0: e anche qui per il rumore. Il rumore, vado ad aggiungere un punto, siamo a 35, vale a dire 35 giorni che dura il gioco del rumore. Poi per Fidenza e il disco quiz, lì abbiamo tre premi, Vogue Fashion, Futura Immagine, Stenom dell'amica Giovanna Iasoni ed addirittura 50 punti. Cosa dirvi di più se non vado e vado con il primo notiziario di oggi. Riauguro a tutti voi il buon ascolto e naturalmente un pizzico di allegria che non dovrebbe mancare.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493, abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura, con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo invece un gattino, è dolce, dolce, è meraviglioso, gattino che cerca casa, è un cucciolotto, è già vaccinato, è molto docile, affettuoso. Chi vuole adottarlo, contatti il 329 71 15 598. Poi c'è Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che diciamo ha subito di tutto. È stato salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo anche i 7 cucciolotti in cerca di una famiglia. Sono maschi, femmine, sono stati abbandonati da miserabili, vigliacchi. Chi vuole adottarli, logicamente, singolarmente, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed ancora abbiamo invece l'appuntamento con il meglio, è l'appuntamento con Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, piante e fiori, oggi è chiuso per riposo settimanale. È buon riposo a Diletta. È allora, ma tutti i giorni è a vostra disposizione. Ricordiamo Calicantus. Calicantus vi comunica anche oggi, anche se è di riposo, il pensierino del giorno. A mostrare ricordiamo a tutti, mai mostrare le ferite, il sangue attira gli squali.

0: ed andiamo con le nostre notizie, sempre notizie non belle purtroppo, salvo qualche piccola eccezione. Allora, diamo una carrellata di tutte quelle notizie che ho dato anche ieri in anteprima, come andato tutti i mass media seri. Allora, ombre sui RIS di Parma per il caso della povera ragazza trucidata e uccisa, il caso Garlasco. Ora ombre sui RIS di Parma che gli accertamenti non siano stati fatti correttamente. Ieri sera il generale Garofano ha detto che i suoi collaboratori, l'avete sentito, non potevano sbagliare nel modo più assoluto. Vedremo come la penseranno i nuovi giudici. Intanto la revisione del processo per Stasi, che io vedo un dottorino senza nulla togliere, paghi se le ha le sue colpe. È sempre più vicino i legali, c'è da chiarire ogni dubbio possibile, perché abbiamo un giovane ragazzo in carcere. E dalla Francia una bella notizia. Pensate che fra pochi giorni, domani forse, sarebbe stato archiviato il caso Ustica. Ricordate la svolta Ustica, dove morirono 81 persone, e ancora si deve sapere come, quando, perché. Ed adesso la Francia dice che fornirà documenti utili, perché sembra che sui cieli di Ustica vi sia stato un combattimento aereo. È mai provato la Procura di Roma verso il ritiro dell'archiviazione. Perciò potrebbe di nuovo, con la Francia che si fa avanti, riaprirsi il caso. 10 anni a 3 agenti, ma non per omicidio. La terrificante sentenza per gli 007 egiziani che hanno massacrato, torturato Regeni e hanno ucciso quel ricercatore italiano. Ripeto che non si ha più traccia, perciò già da lì vedete la colpevolezza. Dal giorno cui si disse che l'Egitto avrebbe dato mandato per accertare la verità, cosa che non è mai stato così. Tutti lo sapete, ripeto, il governo non può far altro che, come posso dire, mandar giù il nodo per gli 007, ma non guastare rapporti diplomatici con l'Egitto, perché abbiamo troppi interessi in comune. Ed abbiamo il criminale di guerra, Putin, criminale che non c'è anima viva che fermi quel criminale di guerra. Ieri sera chi ha visto la Gabanelli, chi ha visto il telegiornale sulla 7 avrà visto quanti sono, 126 le nazioni che appoggiano l'AIA, il Tribunale Internazionale per i Diritti Umani. Olocausto, genocidio, diciamo le tante cose che l'uomo sa fare con maestria, quella di uccidere persone inermi, innocenti e bambini. Pensate che all'AIA non partecipa, cioè non fa parte di queste 126 nazioni, cioè la stragrande maggioranza, l'America, la Russia, la Cina e l'India. Tutte le altre sono piccole nazioncine che non hanno nessun valore sulla carta geografica. Però i colossi non vogliono che le nazioni, che l'AIA si intruffoli nei suoi, che vigliaccata, che porcheria mondiale. Intanto carburanti tetto ai prezzi e le pompe restano a secco. I benzinai ormai sono tutti gli automobilisti, le vendite sono triplicate, ma il mercato del carburanti è scompigliato, non arrivano rifornimenti. Come vedete, insomma, siamo in un mondo, come direbbe qualcuno, alla rovescia. Papà ci picchia con la cinghia, papà ci picchia a sangue, chiama i carabinieri e lui, un undicenne, riesce a salvare anche i fratelli da questo papà manesco e mamma tollerante. Padre e madre patteggiano un anno e quattro mesi, ma io mi auguro che abbiano tolto la patria potestà ai bambini. Per fare scorta di ansiolitici e sedativi, lei falsifica le ricette. Le ricette del suo medico, e naturalmente una quarantenne nei guai, è stata denunciata che ha alterato il documento del suo medico. Ed abbiamo un incidente gravissimo, un frontale, una macchina che è completamente distrutta, una macchina che, mamma mia, quando c'è Roberto, una macchina che logicamente è irriconoscibile alla maggior parte dei lettori. Un frontale che è costato la vita a un 62enne, gravemente ferita anche una 48enne che è in rianimazione all'ospedale di Parma. È perciò gravissimo incidente stradale nella Avarsi, è perciò nella provinciale per la Cisa. Ed abbiamo per Salso, per Fidenza, spacciano droga. È allo scalo ferroviario di Fidenza un pusher, un porco, è stato arrestato, 35enne, sorpreso a vendere hashish, bloccato dai militari della radiomobile, perciò è una bella notizia quando i delinquenti vengono assicurati alla giustizia, proprio delinquenti. Ed abbiamo ieri Aviatori d'Italia, grande, enorme festa, cerimonia con le autorità, per il decennale della sezione Aviatori d'Italia a Fidenza, sotto a quel monumento che per me è il più bello d'Italia, quel aereo, quel aermacchi che è esposto sulla Via Emilia a Fidenza, dove 10 anni fa vi fu l'inaugurazione di quel monumento che per me è un capolavoro. Passiamo invece ai nati oggi. Intanto oggi è San Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli. I nati oggi sono di solito molto attraenti e capaci, a volte però hanno un umore un po' variabile. Amano essere circondati da un ambiente familiare dove trovare grande stabilità. Quando si dedicano con tutta l'anima a un'azienda, possono essere decisivi nel aiutare gli altri e raggiungere gli obiettivi di successo. Possiedono un grande talento nella organizzazione, coordinazione e nelle proprie attività. Riescono quasi sempre a gestire al meglio il settore finanziario, dimostrano una grande energia e grande prontezza nell'affrontare con coraggio ogni sfida delle cose che gli giungono dalla vita, soprattutto da parte delle meccaniche di grande difficoltà. I pregi è intenso e molto abile in tutto. I difetti è ossessivo e molto isolato. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì, giornata di sole su tutto il territorio, clima sempre mite per il periodo, qualche nube di scarsa consistenza in serata, zero termico a 4000 metri con temperature minime più 12, massime più 27, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì.
1: Notizie flash. Notizie.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: È un servizio di noleggio costo copia. Andate alla Pegaso dall'amico Fabio. Un saluto a Sergio ed abbiamo il grande Massimo Ranieri. Questa musica, mamma mia, mi fa impazzire. Ti ruberei. La dedico a Mirella di Tabiano.

Diciamolo, bellissima canzone, versi poetici, non la porcheria che troviamo adesso nelle canzoni, parole che non hanno senso, anzi, in molti casi sono offensive. Sapete dirmi, è un indovinello, è una domanda trabocchetto e rompicapo. Cosa succede se si lancia una palla nel Mar Nero? Stupida, è una, mamma mia, è un indovinello, ma di una stupidità come in pochi possono presumere. Cosa succede se si lancia una palla nel Mar Nero? Si sbaglia, se si lancia una palla, non le mie, nel Mar Nero si bagna. Questa è la stupidata più grossa che io abbia letto, però mi faccio perdonare quando dico che vi amo, credi a me. Lui è Tony Renz.

Allora, vale 3 punti. Guardiamo se mangiate il foglione, poi faccio la domanda, quella per intenderci del sabato e dopo. Adesso chi mi dice vale 3 punti? Chi ha lanciato la canzone Non mi dire mai goodbye? Chi ha lanciato la canzone Non mi dire mai goodbye? Erano 3 punti, erano. E sono qui nella cartella di Tony Renis e anch'io non conosco questa canzone, e appunto una canzone di Tony Renis. Ed abbiamo adesso, andiamo tutti con Sheila B. Devotion, Love, Love in There, Love My Baby. Siamo nel 1977, Sheila B. Devotion.

0: pesate all'epoca Radio Monte Canate aveva un anno, è un anno, 77, un anno, ed eravamo felici e contenti, ed abbiamo invece per voi dal sabato tre premi, tre da oggi, lo sapete, tre premi, Vogue Fashion, Futura Immagine, Stenom dell'amica Giovanna Iasoni, 30 punti per voi non del sabato, che non avete giocato sabato, 5 punti. Mi dite, ho voluto diciamo diminuire ancora di più le possibilità di sbaglio, anche se diciamolo il vero, coi nomi di uomo e donna non è che ce ne siano a decine, sono sul palmo della mano, al limite sul palmo di una mano e mezzo, perciò qual è il mese dell'anno che ho battezzato? Guardiamo chi è Volpino. Quale mese dell'anno ho battezzato? Avete 11 possibilità di sbaglio, una di vincita. Eccomi.
1: Ottobre.
0: Ottobre per Anna. Ottobre. Intanto ricordo a Pietro, che me la segue stamattina affreschita come operetta, domattina il Conte di Lussemburgo.
1: Settembre.
0: Domattina il Conte di Luxemburg. Quante belle romanze vedrai, Pietro, quante belle romanze in quella bellissima operetta. 5, 4, 3, eccolo!
1: Novembre.
0: Novembre per Graziella. Graziella, sempre plitca e sempre bella, fa sempre rima. Sentiamo qual è il mese, se no la tiruma troppo lunga. Tira su la levina, ecco. No, no, voglio prendere anche queste due. Pronto?
2: Novembre.
0: Novembre. Bravo Roberto.
2: Pronto?
1: Giugno.
0: Giugno. La falce in pugno.
3: Il mese battezzato è marzo.
0: Marzo ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 81. È marzo. Ed abbiamo un'altra bella canzone. Sylvie Vartan, è come un ragazzo. Prima però sentiamo l'Annetta, la grande Annetta.
4: New message.
5: Senti Vittorio, può darsi che a Firenze lì nel quiz di via Micheli si fosse chiamata vicolo dei fascisti, dei martiri fascisti, via dei martiri fascisti? È stato tutto così. Non divulgare troppo?
0: No, però chi ti ha riferito, ti ha detto una, Anna, chi ti ha riferito, ti ha detto una grandissima stupidata, ma nel mille, adesso ragioniamo, Anna, ascolta, Nano, ragioniamo con la testa, non con le scarpe. Nel 1950 poteva esserci un vicolo dei martiri fascisti, ma chi di quando fedele le dai una bastonata in testa, gli dai una bella bastonata in testa a mio il manganello di gomma, non fargli male, ma è una delle più grandi sciocchezze che io abbia sentito alla radio. Andiamo, ma anche per ovvi, mamma mia, Roberto, mamma mia, per ovvi motivi. Ed andiamo, dedico ad Anna Sylvie Vartan.

0: stringo qui sul mio cuore, ed era un brano per Anna di Varano, è un vulcano, l'Anna di Varano, fa rima col vulcano.
1: One new message.
2: Però adesso lo chiamano Vuoti d'Azeglio. L'hanno detto prima.
0: Vuoti d'Azeglio. Bene, grazie Anna. Non peggioriamo la situazione. Ed abbiamo invece una domanda molto facile. Facile. Perciò, chi mi sa dire una domanda che saprei rispondere? Come si chiamano i giorni più freddi dell'anno? È la domanda più facile che ho in repertorio. Ormai sono cambiate le stagioni, ma una volta in me temp i giorni più freddi dell'anno, eccolo qui, un punto.
3: I giorni della merla.
0: Questa è l'Anna veloce come uno Sputnik.
3: Della merla.
0: Questo non è dialettale, però è la nostra Tina. Grazie Tina, l'ha detto anche in versione dialettale. Andiamo con un punto e un punto. Sono i famosi giorni della merla. No, per via di non confondere poi che qualcuno mi dica hai già fatto la domanda dialettale. No, questa era italianissima. Tina 47 ed Anna il vulcano 28. Ed abbiamo adesso l'appuntamento con un attimo di pubblicità, poi andiamo al dialetto.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
4: A Fidenza, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: si chiamava, e per adesso è tutto un usa e getta, è proprio usa e getta. Una volta i materassai rifacevano i materassi completi, quelli di lana, vi ricordate? I materassi di lana venivano aperti, gli si toglieva la lana dentro, i materassai, come si chiama? Si chiamava, è sconosciuta ormai, quell'operazione in dialetto. Tinà, adesso parliamo il dialetto. Vale due punti. Ecco, bravissima.
1: Cardare.
0: Pronto? Bravissima. Silvana, sentiamo anche l'altra. Sì?
1: Sguarda sé.
0: Niente, ha indovinato Silvana. Due punti per Silvana. Mettete a posto il vostro dialetto, forse qualcuno lo ha detto, forse non ho
1: capito. Ma io l'ho detto.
0: Benissimo, perfetto. Tina, non ti nego che l'hai detto. Scareser, si dice, perfetto, due punti alla Tina e due punti, non c'è niente di male. Io avrò capito male, per l'amor di Dio. Scareser. Non skednaser, che vuol dire tutt'altra cosa. Skareser. Vale due punti per la Tina prima e la Silvana dopo, o viceversa. Se no, magari c'ho una lamentela. Tina, grazie. Correggetemi sempre, non lasciatemi nello sbaglio. 22 per Tina. Sto scrivendo. E per Silvana 21. Perciò sono veramente quasi a pari. L'Anna col dialetto è da dimenticare, ma del resto senza gli aiuti è da dimenticare. Anche con la SIAE si vede che non ha avuto il colloquio con Ernesto Mendola, logicamente il suo suggeritore attuale è un po' sfasato, è vero, però dedichiamo il prossimo brano. Abbiamo un altro brano che è favoloso, ricordiamolo, che viene sempre con il cacio sui maccheroni, è Please Me. È il primo successo, chi non lo sapesse, dei Beatles.

0: come on, please, baby. È stato, chi non lo sapesse, e molti di voi non lo sanno, il primo 45 giri inciso dai Beatles. Bellissimo, molto bello. Guardiamo, Pietro, guardiamo chi indovina che operetta bellissima. Gioco col cavallo bianco di Napoleone. Che operetta c'è domattina? Dalle 8 alle 8:30. Domattina, quale bellissima. Ecco, Anna, diranno che lo faccio per te. Sì.
1: Il conte di Lussemburgo.
0: L'ho detto, lo faccio. Di la il conte di Luxemburg. Un punto alla Anna, che è sempre attentissima. 29. Anna, tante belle romanze. Tante belle romanze. Poi domattina ci sarà anche la lirica alla grande. Ed abbiamo un cia-cia-cia, voi direte, ma non c'è Liscio. Ma se Caterina Valente, che non è cantante di Liscio, l'ha fatta, vuol dire che è un buon medley in Italia. Bongo cia-cia-cia.

0: Allora, una domanda da intellettuologo. Anna, per te, sai dirmi il nome del famoso esploratore Magellano? Il nome del famoso esploratore Magellano. Io lo so, lo sa anche l'Anna, tutte e due, dai. Questa è la Tina, sì?
1: Questa è la Tina.
0: Io sono in ascolto.
1: Ferdinando.
0: Brava Teresina. Ferdinando Magellano. Brave la Tina e la Teresa. Sì, dimmi.
2: Fernando.
0: Sì, dopo mezz'ora. Lo diamo anche all'Anna. Già tanto era una domanda regalo. 48, Anna, ti hanno suggerito troppo tardi, è vero? Capisco la tua situazione. 30 per la Tina, 49 per la Tina, per l'Anna. 30 e l'altra la Teresa, la Teresa di Cremona. No, adesso non prendo più telefonate, ed vado invece, dedico a Teresa di Cremona questo brano bellissimo. Sono i Vianella, Vilma Goic e Edoardo Vianello con Vestiti e usciamo.

0: abbiamo due punti. Due punti. Vedo una spia che mi lampeggia. Guardiamo chi è.
1: C'è stato un breve lasso di tempo che non c'era la voce in televisione. Non so se...
0: Bene, c'era un lasso di tempo che la voce non c'era in televisione. Anna, sei un fenomeno. Allora, chi mi sa dire? È un indovinello, due punti. Attenzione, i 15 secondi sono di rigore. Qual è l'unica cosa che non si può mai mangiare a colazione?

0: qual è l'unica cosa che non si può mai mangiare a colazione? 30. Speriamo che ci sia la voce nell'antenna dell'Anna. Era questa. È facile, facile. Eccolo qui. È facilissima, eh? Non è valido, eh? Anna, se sei tu, sei a un minuto.
1: Il pranzo.
0: Pronto?
1: Pranzo. Pranzo.
0: Sì, brava. T'hanno letto giusto, però è a un minuto. E anche per te non faccio eccezione. Pranzo e cena. Giusto. Pranzo e cena hanno letto giusto, hanno suggerito giusto, però ecco perché diamo il lasso di tempo, a memoria, non di ricerca. Pranzo e cena non potranno mai essere mangiati a colazione. Abbiamo l'ultimo brano, ricerca più veloce, ragazzi. È un brano che tengo tantissimo. Io adoro Tom Jones, lo adoro, a dir poco. Ve lo propongo con I'll Blame Myself. È l'ultimo brano in programma.

0: capolavoro, capolavoro. Vale, vi do 10 secondi, 10, non 15 a domanda risposta, perché è talmente facile, anzi è un seguito. Abbiamo detto che i giorni più freddi dell'anno si chiamano i giorni della merla, è vero? Quando vengono questi giorni? Va bene, dai. Vi do il punto lo stesso. Pronto?
1: Gli ultimi tre giorni di gennaio.
0: Per Tina.
1: Fine di gennaio, 29, 30 e 31 gennaio.
0: Bene, ed anche Anna, gli ultimi tre giorni di gennaio sono definiti i più. Anna, hai visto che non ci vuole e neanche l'antenna? Dimmi. Pronto?
2: Ah, 29, 30, 31.
0: Bravo, bravo Roberto, bravo, bravo, bravo, bravo. Anche lì a Ivrea sono i tre giorni più freddi dell'anno. Bravo Roby. Allora un punto alla Tina, 50, un punto all'Anna, 31, un punto a Roberto che va a 56. Roby, bravissimo, Roby. Bravi. Gli ultimi tre giorni di gennaio, i giorni della merla, i più freddi dell'anno. Pubblicità, poi Salso e Fidenza.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.

abbiamo la domanda che vi fa Silvana per voi fidentini. Chi è il nuovo presidente dell'attuale associazione combattenti e riduci, e anche presidente provinciale, perciò combattenti e riduci. Sapete dirmi, Enrica, dov'era a Salso? Ci siamo mangiati anche quello? Ma niente, una perdita non grave. Dov'era il carcere a Salso? Il famoso carcere Regastolo. Dov'era a Salso carcere Regastolo? Presidente combattenti e reduci di Fidenza, carcere Regastolo a Salso, dove era?

Fidenza, Ambrogio Ponzi, Fidenza Ambrogio Ponzi. Per Salso il carcere Regastolo era esattamente dove c'era il caffè orientale. Lì c'era il carcere di Salso, dove c'è il caffè, adesso si chiama Bar Orientale, comunque lì, proprio davanti al Berzieri, prima ancora che nascesse il Berzieri, lì c'era il carcere. Niente di fatto, dunque vado con la nostro oroscopo. Indi, i programmi a seguire. Indi, se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete, le ventenni dovranno parlare chiaro a un corteggiatore che non esprime chiaramente i suoi sentimenti. Momenti di intensa felicità per giovani coppie che finalmente si sentono libere e autosufficienti. Toro, chi è lontano da casa proverà forte nostalgia dei familiari e affronterà viaggi e sacrifici per ritornare. Gemelli, troverete il tempo per dedicarvi maggiormente alle amicizie, allargando così anche i vostri interessi sociali e culturali. Riscoprirete la gioia di organizzare serate, giochi, festicciole. Chi inizia ora la prima esperienza amorosa saprà farlo in modo tenerissimo e poetico, senza la minima stonatura. Cancro, non è più tempo di tentennamenti. Dovete prendere una decisione drastica riguardo alla vostra attività, badando non solo al guadagno, ma anche al bisogno di realizzare voi stessi. Leone, in famiglia vi sarà ancora qualche vivace discussione riguardo a una scelta sentimentale non da tutti condivisa. Comunque toccherà a voi dire l'ultima parola. Vergine, se un amico di vecchia data diventa improvvisamente romantico, non stupitevi, c'è Venere che intenerisce i rapporti quotidiani. Bilancia. Le mogli in crisi saranno finalmente comprese nel loro cruccio segreto. Qualcosa muterà nel ménage coniugale. Scorpione. Il vostro carattere subisce

0: Acquario. Grosse emozioni per ex innamorati che si ritrovano dopo varie vicende. Nelle trattative commerciali la stretta di mano non basta più. Può esserci qualche insidia, quindi pretendete contratti e firme regolari. Pesci. Nelle amicizie non bastano più le simpatie superficiali. Starete bene soltanto con chi ha reali affinità di carattere e di gusti. Farete bene ad accettare una proposta che vi costringe a qualche sacrificio, ma può rendervi bene sul piano professionale.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo, che una delle cose della vita, è svegliarsi una delle cose più belle della vita, è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo invece un gattino, è dolce, dolce, è meraviglioso, gattino che cerca casa, è un cucciolotto, è già vaccinato, è molto docile, affettuoso. Chi vuole adottarlo, contatti il 329 71 15 598. Poi c'è Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che diciamo ha subito di tutto. È stato salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. E abbiamo anche i 7 cucciolotti in cerca di una famiglia. Sono maschi, femmine, sono stati abbandonati da miserabili, vigliacchi. Chi vuole adottarli, logicamente, singolarmente, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed ancora abbiamo invece l'appuntamento con il meglio, l'appuntamento con Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori oggi è chiuso per riposo settimanale. Buon riposo a Diletta. Allora, ma tutti i giorni è a vostra disposizione. Ricordiamo Calicanthus. Calicanthus vi comunica anche oggi, anche se è di riposo, il pensierino del giorno. A mostrare ricordiamo a tutti, mai mostrare le ferite, il sangue attira gli squali.

0: ed andiamo con le nostre notizie, sempre notizie non belle purtroppo, salvo qualche piccola eccezione. Allora, diamo una carrellata di tutte quelle notizie che ho dato anche ieri in anteprima, come andato tutti i mass media seri. Allora, ombre sui RIS di Parma per il caso della povera ragazza trucidata e uccisa, il caso Garlasco. Ora ombre sui RIS di Parma che gli accertamenti non siano stati fatti correttamente. Ieri sera il generale Garofano ha detto che i suoi collaboratori, l'avete sentito, non potevano sbagliare nel modo più assoluto. Vedremo come la penseranno i nuovi giudici. Intanto la revisione del processo per Stasi, che io vedo un dottorino senza nulla togliere, paghi se le ha le sue colpe, è sempre più vicino. I legali, c'è da chiarire ogni dubbio possibile, perché abbiamo un giovane ragazzo in carcere. E dalla Francia una bella notizia: pensate che fra pochi giorni, domani forse, sarebbe stato archiviato il caso Ustica. Ricordate la svolta Ustica, dove morirono 81 persone, e ancora si deve sapere come, quando, perché. Ed adesso la Francia dice che fornirà documenti utili, perché sembra che sui cieli di Ustica vi sia stato un combattimento aereo mai provato. La procura di Roma verso il ritiro dell'archiviazione, perciò potrebbe di nuovo, con la Francia che si fa avanti, riaprirsi il caso. 10 anni a 3 agenti, ma non per omicidio. La terrificante sentenza per gli 007 egiziani che hanno massacrato, torturato Regeni e hanno ucciso quel ricercatore italiano. Ripeto che non si ha più traccia, perciò già da lì vedete la colpevolezza. Dal giorno cui si disse che l'Egitto avrebbe dato mandato per accertare la verità, cosa che non è mai stato così. Tutti lo sapete, ripeto, il governo non può far altro che, come posso dire, mandar giù il nodo per gli 007, ma non guastare rapporti diplomatici con l'Egitto, perché abbiamo troppi interessi in comune. Ed abbiamo il criminale di guerra, Putin, criminale che non c'è anima viva che fermi quel criminale di guerra. Ieri sera chi ha visto la Gabanelli, chi ha visto il telegiornale sulla 7 avrà visto quanti sono 126 le nazioni che appoggiano l'AIA, il Tribunale Internazionale per i Diritti Umani. Olocausto, genocidio, diciamo le tante cose che l'uomo sa fare con maestria, quella di uccidere persone inermi, innocenti e bambini. Pensate che all'AIA non partecipa, cioè non fa parte di queste 126 nazioni, cioè la stragrande maggioranza, l'America, la Russia, la Cina e l'India. Tutte le altre sono piccole nazioncine che non hanno nessun valore sulla carta geografica. Però i colossi non vogliono che le nazioni, che l'AIA si intruffoli nei suoi, che vigliaccata, che porcheria mondiale. Intanto carburanti tetto ai prezzi e le pompe restano a secco. I benzinai ormai sono tutti gli automobilisti, le vendite sono triplicate, ma il mercato del carburanti è scompigliato, non arrivano rifornimenti. Come vedete, insomma, siamo in un mondo, come direbbe qualcuno, alla rovescia. Papà ci picchia con la cinghia, papà ci picchia a sangue, chiama i carabinieri e lui, un undicenne, riesce a salvare anche i fratelli da questo papà manesco e mamma tollerante. Padre e madre patteggiano un anno e quattro mesi, ma io mi auguro che abbiano tolto la patria potestà ai bambini. Per fare scorta di ansiolinici, ansiolitici e sedativi, lei falsifica le ricette. Le ricette del suo medico, e naturalmente una quarantenne nei guai, è stata denunciata che ha alterato i documenti del suo medico. Ed abbiamo un incidente gravissimo, un frontale, una macchina che è completamente distrutta, una macchina che, mamma mia, quando c'è Roberto, una macchina che logicamente no, è irriconoscibile al, diciamo, alla maggior parte dei lettori, un frontale che è costato la vita a un 62enne, gravemente ferita anche una 48enne che è in rianimazione all'ospedale di Parma. È perciò gravissimo incidente stradale nella Avarsi, è perciò nella provinciale per la Cisa. Ed abbiamo per Salso, per Fidenza, spacciano droga. È allo scalo ferroviario di Fidenza un pusher, un porco, è stato arrestato, 35enne, sorpreso a vendere hashish, bloccato dai militari della radiomobile, perciò è una bella notizia quando i delinquenti vengono assicurati alla giustizia, proprio delinquenti. Ed abbiamo ieri Aviatori d'Italia, grande, enorme festa, cerimonia con le autorità, per il decennale della sezione Aviatori d'Italia a Fidenza, sotto a quel monumento che per me è il più bello d'Italia, quel aereo, quel aermacchi che è esposto sulla via Emilia a Fidenza, dove 10 anni fa vi fu l'inaugurazione di quel monumento che per me è un capolavoro. Passiamo invece ai nati oggi. Intanto oggi è San Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli. I nati oggi sono di solito molto attraenti e capaci, a volte però hanno un umore un po' variabile. Amano essere circondati da un ambiente familiare dove trovare grande stabilità. Quando si dedicano con tutta l'anima a un'azienda, possono essere decisivi nel aiutare gli altri e raggiungere gli obiettivi di successo. Possiedono un grande talento nella organizzazione, coordinazione e nelle proprie attività. Riescono quasi sempre a gestire al meglio il settore finanziario, dimostrano una grande energia e grande prontezza nell'affrontare con coraggio ogni sfida delle cose che gli giungono dalla vita, soprattutto da parte delle meccaniche di grande difficoltà. I pregi è intenso e molto abile in tutto. I difetti è ossessivo e molto isolato. Come sarà il tempo oggi? Avremo un martedì, giornata di sole su tutto il territorio, clima sempre mite per il periodo, qualche nube di scarsa consistenza in serata, zero termico a 4000 metri con temperature minime più 12, massime più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon martedì.
1: Notizie

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dal Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
5: Manchito me.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 29 settembre.
1: Oggi la Chiesa ricorda l'Arcangelo Michele nel giorno della sua consacrazione alla Chiesa e a lui dedicata sul Gargano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Michele.
1: Michele è un personale ebraico antichissimo. In realtà si tratta di un'intera frase, e cioè Michael, che significa chi è come Dio. Questo tipo di nomi, che rivolgono domande retoriche, erano molto frequenti nelle lingue semitiche.

0: Durante l'offensiva generale di fine agosto 1914, i tedeschi rioccuparono il Donon, una vetta dei Vosgi, e vi si trincerarono saldamente.
1: Li fronteggiava, tra gli altri, il 163° reggimento di fanteria al fronte dai primi giorni della guerra.
0: Quando arrivarono i rinforzi da Nizza, ci si accorse che vi era anche Jean Bouin, un podista che deteneva il record dell'ora, quello mondiale dei 10 km e quello di Francia dei 5.000 metri.
1: Alla visita medica il dottore gli aveva detto nel tono più serio del mondo: «Amico mio, voi avete un cuore troppo grosso e non potrete mai portare lo zaino».
0: Bouin dovette lavorare non poco per convincere il medico che, se egli aveva un cuore grosso, il fenomeno era dovuto al fatto che era il più celebre corridore del momento e che, in fatto di resistenza, un uomo che aveva corso 19 km in un'ora non aveva proprio nulla da temere.
1: Il 29 settembre 1914 la compagnia di Recordman era alle falde del Mont Seul, tenuta saldamente dai tedeschi. All'alba i francesi vanno all'assalto con le baionette innestate.
0: Li appoggia una batteria da 75 mm, ma disgraziatamente il tiro è troppo corto. Una scheggia colpisce mortalmente Bouin.
1: Il record dell'ora doveva resistere ancora 15 anni e fu battuto dal finlandese Pavdo Nurmin con 19.210 km.
0: Nel settembre del 1902 tutti i teatri d'Italia celebrano il compleanno della grande attrice Adelaide Ristori, nata a Cividale del Friuli.
1: Proveniente da una famiglia di Guitti, ha incarnato lo spirito della tragedia romantica negli ultimi 50 anni. La Ristori morirà a Torino nel 1906, mentre sta sorgendo il nuovo grande astro del palcoscenico, Eleonora Duse.
0: Washington, 29 settembre 1974. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone, accompagnato dalla moglie, è in visita ufficiale negli Stati Uniti.
1: Tema degli incontri che si svolgono in forma privata, la questione delle basi NATO e la situazione economica italiana. Ma in realtà, questo lo si saprà dopo, il tema principale è l'eventualità del compromesso storico lanciata dai comunisti, un problema che preoccupa molto i politici americani.
0: E concludiamo il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena l'incredibile signor David Howard, che ha raccontato barzellette in continuazione per ben 13 ore e 18 minuti all'Hilton Inn in California. A quanto sembra, non ne ha raccontata neanche una doppia, e quindi si aggiudica anche il secondo posto nel record di memoria, il cui record mondiale è detenuto da un indiano che ha recitato 6.666 versetti per 20 ore senza sbagliarne uno.
0: E concludiamo così il nostro almanacco odierno. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Allora, e buon tutto, come sempre un saluto cordiale. Chiedo scusa di questi pochi minuti di ritardo, doveroso farsi attendere, ed abbiamo l'appuntamento di oggi, se martedì, no, c'entra niente, c'entra niente quella cosa là, mardì. Dicono lì dal grande presidente americano. Oh, pardon! Parola turni in tre, grande presidente francese Macron. Quanto mi piace, quanto mi piace, quanto non mi piace il presidente americano. Uè, ognuno ha i suoi gusti, logicamente io non recrimino i vostri se sono contrari, ma voi non recriminate i miei. Grande Macron, che insieme alla corona inglese, insieme alla grande Germania, sono sempre di aiuto alla difesa di chi è invaso, cioè al nostro, anche l'Italia, la Meloni ce la mette tutta, anche se ha con lei un personaggio, insomma, che è, diciamo, putiniano al 100%, ma ripeto, lei lo scuote. Lo scuote nell'essere. Insomma, ho detto delle mie cavolate, sì, come sempre vado immediatamente a chiedervi dov'era dopo che abbiamo saputo esattamente dove era la prima ricevitoria Lotto a Salso, dove abbiamo saputo dove era la prima sede delle affissioni di Salso, dove abbiamo saputo dove era il primo imbottigliamento latte a Salso, adesso è un ufficio importante, quello dell'agenzia SIAE, dove era? Anna, Ernesto ha detto niente? Ernesto è funesto, perché non può, l'unico, Anna, l'unico, tu che sei volpina nata, volpina in tutti i sensi, chiedi a Giorgio Pesci, e Giorgio Pesci quante volte è andato a Paillet, la SIAE, per l'albergo del famoso cavalier Ghitturi. Poi abbiamo qui, ci sono 15 punti, abbiamo Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Anna, non ascoltare le cazzate. Non ascoltarle, le cazzate, dai. Voce del verbo cazzare, che ci sia una via per i martiri fascisti. Mai sentito in vita mia quel nome di quella via, mai, jamais, dice Macron. Anna, non ascoltare le cazzate, dai, per piacere. Via martiri del fascismo. Ed abbiamo induia catla, ma induia vale catea, cullentarnen. Abbiamo il quiz sonoro, sentiamo il disco quiz.

No, è Anna, le mie clele. Vacca can, ego mi sa svendubetudi, parlo in italiacano, le ho messo vicino due battute, due, in pratica comincia a cantare la bella voce di mi, ed abbiamo invece il rumore, ascoltiamolo.

per il rumor 35 punti, 35 giorni che dura il gioco. Per disco quiz e fidenza, tre premi, Vogue Fashion, Futura Immagine ed Stenom dell'amica Giovanna Iasoni e 50 punti. Li merita tutti perché sono due giochi che durano da mesi. E vado con completamento al manacco di oggi.

guardiamo il santo se corrisponde col santuzzo di stamattina. San Michele, Gabriele, Raffaele corrisponde, è quello che ha citato il nostro almanacco di stamattina. Sono arcangeli. Siv chi compisce Iani? La Loretta Goggi, stante ses. Brava Lorettina, non Lorettino, Lorettina. Simpaticissima. Raff, Vallone, Raff, cantante, nincumpisse, è santa set. Nicola Di Bari, 86 anni, grande Nicola. Chieta Iancunus mia. Vado invece con il nostro chi nasce oggi. Possederà grande talento per le attività dirigenziali e anche tante capacità pratiche. Passiamo alla frase del giorno. La cosa triste è, a proposito della intelligenza, che non è molto intelligenza artificiale, è che gli manca l'ufficialità e quindi l'intelligenza umana. L'ha detto Dean Cottrell, perciò ormai avvertono tutti che l'intelligenza artificiale è un danno e nessuno o tutti fanno finta di non interessarsene. Vedrete dove andremo a finire. Il sole è sorto alle 7:17, tramonterà alle 19:10. Luna calante si leva alle 20:05, cala alle 10:40. Il proverbio del giorno: quando la mucca, la vaca, è ammalata, il bue è contento. Valle d'Aosta.

Ancora passiamo alla CAI, logicamente l'intelligenza artificiale, mamma mia, si parla solo di questo perché ormai di intelligenza umana c'è grande scarsità. Ma proprio tanta, specialmente di chi comanda il mondo. Come disciplina degli anni 50, senza derivati, si cerca di inasprire le pene fino agli anni 30. Perciò già dall'epoca si pensava alla intelligenza artificiale. 1964 nasce Mafalda, la famosa striscia di fumetti contornata da Zach Levado in arte Dino.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo invece un gattino, è dolce, dolce, è meraviglioso, gattino che cerca casa, è un cucciolotto, è già vaccinato, è molto docile, affettuoso. Chi vuole adottarlo, contatti il 329 71 15 598. Poi c'è Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che ha subito di tutto. È stato salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628. E abbiamo anche i 7 cucciolotti in cerca di una famiglia. Sono maschi, femmine, sono stati abbandonati da miserabili, vigliacchi. Chi vuole adottarli, logicamente, singolarmente, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628. Ed ancora abbiamo invece l'appuntamento con il meglio, l'appuntamento con Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori oggi è chiuso per riposo settimanale. Buon riposo a Diletta. Allora, ma tutti i giorni è a vostra disposizione. Ricordiamo Calicanthus. Calicanthus vi comunica anche oggi, anche se è di riposo, il pensierino del giorno. A mostrare ricordiamo a tutti, mai mostrare le ferite, il sangue attira gli squali. Diciamo una saggia decisione, proprio saggia, mai mostrare le ferite, gli squali sono pronti a bere il sangue. Regeni Tajani, una sentenza limitata. E come? Se non si castigano gli assassini e si mettono al muro, per me non è una sentenza. Chi ha torturato Regeni deve essere giustiziato. Minimo, il minimo è questo. Anche per il fatto di Ustica, io che adoro Macron, come mai salta fuori adesso che hanno delle prove tangibili di quello che è successo? Lo vedremo. Oggi si celebra Marzabotto, lo diciamo ai nazifascisti, ciò che è accaduto non dovrebbe mai più ripetersi. In Italia, spero, ma succede sulla striscia di Gaza, si succede in Israele. Quando il 7 ottobre hanno fatto quello, succede in Iran, grazie a Putin, succede in tutte le parti, in Ucraina, dove c'è, ripeto, tirannia. Intanto Berlusconi oggi avrebbe 90 anni. Oggi il presidente, 20 anni di conduzione dell'Italia di Berlusconi, va meglio, va peggio, a voi giudicarlo. Caro carburante, oltre a Leni, oltre all'IP, si è aggiunto il Kuwait, il Q8, che è il famoso Kuwait, è la famosa nazione anche lei, però non è che alle pompe si veda molto il ribasso. Avvelenate con la ricina, perquisizioni, Gianni di vita portato in questura, morte ed è per la moglie e la figlia Sara. Ora vedremo cosa succede, vedremo se succederà come Garlasco, ex RIS, mai analizzato il DNA. Che vergogna. Smentisce Garofano ieri sera sulla 7, avete visto, un ex RIS di Parma. Dice: non abbiamo mai analizzato, pensate, con una morta, mai analizzato il DNA trovato sulla bicicletta di Stasi. Di chi era? Si è incolpato Stasi, ma non si sa il DNA. Ma vedremo, io mi auguro, nella revisione di questo processo si indaga per lavori del TAV Napoli-Bari, in galera caporalato, mazzette nei panettoni, insomma si ruba a piene mani dove c'è da rubare. Ecco perché l'Europa non è che si fidi molto dell'Italia, diciamo la verità, i ladroni ci saranno anche là. Ed abbiamo USA, attore straniero dietro front, Rubin, situazione molto seria. Perciò tutti gli attori ormai sono, diciamo, contro Trump. Cisgiordania continua l'assedio, coloni, case incendiate, scontri e arresti, ma nessuno muove un dito, nessuno. Veniamo a, diciamo, per l'intelligenza artificiale, quella che dovrebbero darne un po' Trump. Trump vede i big della Silicon Valley per l'intelligenza artificiale. Vedremo se riusciranno ad iniettarla un po' anche a quel presidente. Ed abbiamo invece il Tempo domani. Domani ci sarà la lirica alla grande, la lirica alla page. Cielo, poco o parzialmente nuvoloso per nubi, ma di scarsa consistenza. Mite il clima, zero termico, 3.900 metri, temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito. No.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, ed ora

0: aroma. Ti faccio una visita all'Anella, alla Graziella, alla Didetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Camate e tutto il personale qui di San Francesco, alla Monica, va bene anche gli occhi. Faccio anche gli occhi. E volevo fare scendere la pioggia, chissà che la faccio scendere.
1: Sono contento che la Norma sia contenta. Scende la pioggia. È Gianni Morandi.

Allora, vale 3 punti. Naturalmente, questa, lo diciamo ad Anna, era una cover. Chi ha lanciato Scende la pioggia? Questa era una cover. Chi ha lanciato Scende la pioggia? Successo internazionale. 3 punti. Tua. Sapevo che vi avrei fregato. Sapevo. Benissimo. Sono De Turties. Questa è una piccola anticipo. Questa è la versione originale.

logicamente è come metà dei brani di grande successo italiani degli anni 60 e 70 hanno attinto a cantanti americani, quando non c'era Trump. Ed abbiamo un altro brano per lei. Lei che è la Pia di Parma, Pia, grazie del messaggio ieri che ci siamo scambiati amichevolmente con questa bella, bella, ma bella canzone veramente eccezionale, Diana Polanka.

Bene, altri tre punti che do in vano per nessuno saprà rispondere. Il titolo è in inglese della canzone Scende la pioggia dei Tootles. Il titolo in inglese English Book. Tre punti, tre, tre, tre. Eleanor è il titolo originale americano. Ed abbiamo un'altra bella canzone. Per Pietro leggo. Poi arrivo anche per Valerio et Company. Ciao Vittorio, buona trasmissione a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate. Un salutone al carissimo Roberto Boerio, a Mirella Di Tabiano, alla mia cucciolotta meravigliosa con E più ti penso, Gianni Bella.

0: è per l'amico, grande, carissimo amico Pietro di Torino. Domanda in disimpegno, sono Vogue Fashion, futura immagine, Stenom, 3 premi e 30 punti. Sono 5 punti per voi non dal sabato. Sapete dirmi un nome femminile che inizia con B? Nome femminile che inizia con B. Eppure si muove. B. Bologna, Bergamo, Bressanone, Busseto. 5, 4, 3. Eccomi.
1: Paola.
0: Paola. Ascolta, non so, io non è che parli molto bene, a me hai detto Paola, Tina, hai detto Paola? Dimmi.
1: Sì, ho capito con la P.
0: Ma ascolta, ho detto Bologna, Bergamo, Busseto. No, non è che abbia...
1: Niente,
0: no, no, no, dimmi.
1: Beatrice.
0: No, ho anche detto Bologna, Bergamo, Brescia, ho detto Busseto, scusatemi, adesso non... Meno male che hai ammesso che non hai capito, perché ho anche scandito i nomi di città, proprio se non l'avessi fatto, vabbè, parlo talmente male che è facile, ma da B, Bologna, a P, Pistoia, è una bella diversità, è vero? Sentiamo, ho scandito i nomi di città.
1: È stato colpa di Ubaldo che mi parlava nelle orecchie.
0: Baldo, sei un birbante, però sei un simpaticone, grazie anche a te, Tina, grazie, infinite, niente di male, proprio niente di male. Pronto?
1: Bruna,
0: sei l'Anna.
1: Bruna.
0: Dillammo. Bruna. È andata, è partita male, dai. Sentiamo qual è il nome battezzato.
2: Nome battezzato è
0: Benedetta. Fra le donne, Benedetto. Pensate che è proprio l'impiegata.
2: Benedetta
0: è l'impiegata della cassa di risparmio. Agenzia Campore, Benedetta è una impiegata gentilissima. Benedetta fra le donne, benedetto è il frutto tuo Gesù. Sentiamo la pubblicità, poi proviamo a farmi capire meglio col dialetto.
3: Sì. Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
9: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
10: Vale un punto, regalo un punto. È come diciamo in dialetto un diciamolo scusate ecco qui di lana è un agente immobiliare tipo l'amico Cavalli Alessandro. Come gli diciamo in dialetto? Agente immobiliare, va regalo un punto. Eccomi.
11: Mediatur.
10: Eccolo qua per Silvana. Dov'è la penna? Eccola qui. È un punto. E mettiamo via il foglietto. Abbiamo per Silvana che era a 21, 22. Sentiamo, forse ha capito. No, non l'ha capito. Sì? Dimmi. A, B, C, D, dica 33, tac, tac, dica 33. Bene, mettiamo via il tutto, Silvana 22, un mediatore, un agente immobiliare, ed abbiamo... un'altra canzone che logicamente diventa un grande successo è Bobby Solo con Zingara. Bobby Solo per Valerio Barozzi che la dedica all'amico Roberto Boerio.

Abbiamo invece un'altra stamattina abbiamo fatto quali sono i giorni più freddi dell'anno. Abbiamo detto come si chiamano, abbiamo detto quali sono e adesso vi do 3 punti se mi dite in 15 secondi in quale regione nasce quel modo di dire i giorni più freddi dell'anno, i giorni della merla. In quale regione è stato coniato questo modo di dire popolare? In quale regione italiana è stato, diciamo, coniato il modo di dire gli ultimi 3 giorni di gennaio sono i giorni più freddi dell'anno, sono i giorni della merla. Lombardia, erano 3 punti. Lombardia. È un modo di dire lombardo ed abbiamo Melodia, Jimmy Fontana per l'amico Valerio Barozzi.

0: melodia bella, bella che sia, vale 3 punti. Non saprei rispondere. No, l'ho letto, non lo sapevo. Dedico questa domanda a Roberto Boerio di Ivrea. Vale 3 punti. Sapete dirmi, Tina, tu che sei specializzata in musica, cognome di Roberto o Robertino, il cantante? Cognome di Roberto, Robertino, il famoso cantante. Quello del dollaro d'amore che ha rubato a Rino Silvestri. Cognome del cantante Robertino. Facile da ricordare per chi lo sa, è facilissimo da ricordare. E eccolo qui, dimmi pure.
1: Loretta.
0: Chi è, scusa?
1: Loretta.
0: Loretta?
1: Loretta.
0: Anna, si chiama Loretti, non Lorette, romano, Loretti, a parte sei fuori di un minuto, no, ma non Lorette, Loretti, si chiama Roberto Loretti. Grazie Anna, ed andiamo. Questa qui, no, mamma mia, andiamo con Carlina, Carla, per Francesca, per Giovanni, per Vittorio, la Patti Bravo con Il Paradiso.

0: Il paradiso per Carlina, a cui mando un salutone. Ciao Carla. Abbiamo un'altra richiesta di Mina, veramente molto molto bella. È una richiesta per la grande amica Roberta Gerra, che dedica, prima facciamo un quiz, facciamo l'indovinellino che prima non l'avete indovinato, anzi forse non l'ho neanche fatto. In quale mese le donne mangiano meno? Qual è il mese che le donne mangiano meno? Quindici. Qual è il mese? L'abbiamo fatto anche per la giraffa, l'abbiamo fatto per altri animali, stavolta ci abbiamo messo le donne. Sì, dimmi pure.
1: Febbraio.
0: Bravissima.
1: Febbraio.
0: Però è un minuto e mezzo, non 15 secondi. Sempre febbraio. Perché ha meno giorni e una donna, un asino come me, un bue come non so chi, o altri, mangiano meno. Perché c'è due o tre giorni di meno, perciò si mangia meno. Allora andiamo, sempre bravissima, Anna, grazie. Andiamo con questo brano, che è Wappa Mina, Wappa Mina per Dani Furlotti, a cui mando un saluto, e mando un saluto a tutta la sua Fonte Vivo.

0: Guappa, guappa, guappa. Vale 3 punti, poi la pubblicità. E io ho già guardato anche negli SMS, perciò tutto è giusto. Le due spie non mi lampeggiano, perciò ho esaudito tutte le vostre richieste. Adesso faccio una domanda che vale 3 punti. Sapete il nome di Savonarola, noto nella Signoria dei Medici a Firenze? Eccolo qua, vale, lo dico chiunque sia, 1 punto, perché la domanda più difficile sarà domani. 1 punto, sì?
1: Girolamo.
0: Un punto, guardiamo, sì?
1: Girolamo.
0: Girolamo per Silvana, Girolamo per Tina, poi domani, attenzione, lo vedrete alle 13.30, farò la domanda. Girolamo Savonarola, facilissimo era, ecco, perché ho dato il punto, ho cambiato all'ultimo momento la domanda. Domani ci sarà quella più tosta, quella sempre su Savonarola. Intanto diamo 51 punti a Latina, che ringrazio, 26 punti alla Silvana, che ringrazio, e vado con la pubblicità, poi Salso e Fidenza.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Ed abbiamo il finale d'opera, domani, domattina, opera. Ricordo il Conte di Lussemburgo, domattina dalle bellissima operetta con tante romanze, e dalle 9 alle 10 la lirica alla grande. Per Fidenza vi chiede Silvana chi è il giornalista fidentino inviato di Rai 3. Quante volte lo vedete voi che guardate il radio giornale, il telegiornale su Rai 3? Lo vedrete tante volte. Eccolo qui, dimmi pure.
4: Luca Ponzi.
3: Luca Ponzi, era facile, facile, facile. Tina, altrettanto facile faccio quella di Salso. Stamattina non Salso non mi ha saputo dire dove era il carcere, il famoso carcere Regastolo. Era lì, dove c'è il caffè orientale. Ma chi ha gestito per tanti anni il caffè orientale? Per tanti, tanti anni, che era il caffè dei Mediatour, insieme al Bar Colombo, sempre lì in zona, che al martedì e al venerdì con una stretta di mano si facevano gli affari. Intanto diamo il punto, eccolo qui, ecco il punto

andiamo con un paio di brani, anzi sì, due brani, poi il notiziario d'allora. Ripeto, i famosi Gianni Fedeli, che era a scuola con me fra l'altro. Gianni è stato il figlio di uno dei due fratelli Fedeli, per tanti anni hanno gestito il Caffè Orientale. Bene, ci sentiamo fra 10 minuti.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo invece un gattino, è dolce, dolce, è meraviglioso, gattino che cerca casa, è un cucciolotto, è già vaccinato, è molto docile, affettuoso. Chi vuole adottarlo, contatti il 329 71 15 598. Poi c'è Dana cane, meticcio, taglia media, circa un anno, che diciamo ha subito di tutto. È stato salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. E abbiamo anche i 7 cucciolotti in cerca di una famiglia, sono maschi, femmine, sono stati abbandonati da miserabili, vigliacchi. Chi vuole adottarli, logicamente, singolarmente, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed ancora abbiamo invece l'appuntamento con il meglio, è l'appuntamento con Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori oggi è chiuso per riposo settimanale. È buon riposo a Diletta. Allora, ma tutti i giorni è a vostra disposizione. Ricordiamo Calicanthus. Calicanthus vi comunica anche oggi, anche se è di riposo, il pensierino del giorno. A mostrare ricordiamo a tutti, mai mostrare le ferite, il sangue attira gli squali.

ed andiamo con morta la bambina di 5 anni investita dal furgone. È a Bolzano Centro. È stata investita da un furgone, morta all'ospedale per le gravissime condizioni. È avvenuto davanti a un centro commerciale. La piccola era in compagnia della mamma, sfuggita per un attimo, travolta dal mezzo, addetto al carico e scarico della merce del supermercato che stava facendo manovra. Sanitari hanno cercato di rianimarla sul posto, ma senza successo. Come vedete, il dolore di quella mamma sarà indescrivibile. Questi sono fatti eclatanti. Non dimenticheremo mai, non perdere la memoria è un dovere, è imprescindibile. Guerre ricomparse nel nostro continente. Così ha detto il potenza e alimentano il neo-imperialismo. Mamma mia, parla con la mia bocca il Quirinale. È ormai i prepotenti, gli arroganti. È come è successo a Marzabotto, prevalgono. Ricordiamo, intelligenze facevano reagire, intelligenze di ogni senso umano. La memoria a questo è un dovere, è un dovere che nel tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 44 i nazisti hanno fatto quelle stragi, cose dell'altro mondo. Pensavamo di esserne fuori, anzi, oggi 29 settembre Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. Morto nel 23, fondò Fininvest, Forza Italia, fu 4 volte premier. Le sue idee ancora vive, ricordiamolo, commissioni affari, continua a indicarci la strada, così il ministro Casellati, se c'è il centrodestra, è grazie a lui, commenta Tajani. Dovere di non tradire il suo modo di vivere. La politica, ricordiamo il ministro Zangrillo, messa e pranzo a Villa Certosa, amici Milan, famiglia giunti in aerei privati. Come vedete, un ricordo a questo personaggio che non sarà mai dimenticato. Carburanti ancora aggiunte anche il Kuwait. Kuwait, chi non lo sapesse, è una nazione anche del Medio Oriente. Ha una sua compagnia di bandiera, dopo l'ENI e IP, anche il Kuwait. Kuwait, che vuol dire appunto Q8, ha abbassato i prezzi. Vedremo comunque se sarà una realtà oppure una mera politica, perché finora non si vedono grandi diminuzioni alla pompa, se non code per avere il carburante che arriva sempre di più centellinato. Caro carburanti, fermi tutti i camion in Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Oltre che i camion, ci saranno i taxisti
e generi diversi. Come vedete, già si preannuncia un ottobre caldo anche per i carburanti. Ed abbiamo, chiedo scusa, non caso Ricina di Vita portato in questura. Perquisizione in due studi di Gianni di Vita, marito di Antonella di Ielsi e padre di Sara. Morte a Pietra Catella, Campobasso, avvelenate con la ricina. A dicembre la Vita portato in questura per un verbale di sequestro. Uno studio di commercialista è di fronte alla casa della famiglia. Si indaga per duplice omicidio contro ignoti. Non sono indagati né di Vita, ex sindaco del paese, né sua figlia Alice, anzi, risultano parte offesa. Ieri acquisiti i dati dal PC, 10 chiavette, 60 giorni per analizzare il tutto, come nella abitazione di famiglia. Insomma, si cerca giustamente chiarezza su questo omicidio. Non ho eseguito personalmente l'analisi genetica del DNA sulla bici di Stasi. Ne ho valutato alcun profilo genetico relativo al delitto di Garlasco durante il mio servizio ai RIS di Parma. Così Giorgio Portera, geniatista, ufficiale in congedo nei Carabinieri, ascoltato dalla Procura di Pavia nelle indagini chiuse ieri. È stato effettuato un accesso con la mia Hauser nell'ultima lavorazione della traccia. Ha detto: non posso dire con certezza se il materiale eseguito oppure da un collegio, mai firmati i reperti. Come vedete, per Garlasco sta saltando fuori qualcosa di non troppo piacevole. Indagine per i lavori TAV Napoli-Bari. Arresti in galera. Sono notificati dalla finanza nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito dell'inchiesta per la linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di false fatture, operazioni inesistenti, il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per trattare il calcestruzzo di scarsissima qualità, mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale. Schifo e vergogna, ancora vergogna e schifo per queste ignobili persone. Grazie alla finanza, grazie al, ripeto, al lavoro che fanno le forze dell'ordine. Nuovo raid notturno a Kiev, nessuno ferma il boia dell'Ucraina Putin. Nessuno lo ferma.
Teheran attesa la risposta USA su Hormuz. Purtroppo anche qui siamo messi in cattive mani. Mentre invece in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni, è ancora un qualcosa di ignobile. Fra centinaio di coloni, sicurezza di Israele, giunti sul posto per far rispettare l'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato tre case palestinesi alla periferia della città. È una cosa ignobile, vomitevole, incendiate case, arrestati tre coloni estremisti, di cui due minorenni, irruzione anche a Gariut, dove è stata ferita una donna. Che vomito, che schifo è questo nuovo mondo. Ed abbiamo USA dietro l'incidente weekend vicino alla base aerea di Fairford, Regno Unito, utilizzato dagli Stati Uniti, sarebbe coinvolto un attore straniero, lo afferma il segretario di Stato El Rubio, quello che potrebbe essere accaduto è una situazione molto seria. Ha detto in un'intervista: voglio ringraziare il Regno Unito per tutta la collaborazione che ha dato all'America in questo caso. Diciamo Regno Unito, cui mi levo tanto di cappello. Trump vedrà i big del Silicon Valley, parteciperà oggi alla intelligenza artificiale in un pranzo nel settore tecnologico. Lui che di intelligenza artificiale proprio non se ne intende, comunque farà il suo numero. E vedremo. Addio a Pizzi, fotografò il jet set, è morto 89 anni il fotografo Umberto Pizzi. Suoi scatti immortalò la dolce vita, la mondanità aristocratica di Roma, del cinema, jet set internazionale e politici. È noto personaggio, è nato nel 37 in provincia di Roma, ricordiamo, andò in tutto il mondo, quante botte con Gérard Depardieu, raccontò Pizzi. Insomma, ce n'è di tutto un po' altro pezzo della dolce vita che se n'è andato. Ed abbiamo l'ultima notizia che riguarda cibo: ogni persona getta 493 grammi, mezzo chilo di cibo al giorno. Un calo dall'11,17 dai 5,50 in vista al 29 settembre data per sensibilizzare i traguardi dell'ONU per lo spreco di cibo. Pensate che c'è gente che non sa cosa mangiare, c'è gente che butta via mezzo chilo di mangiare al giorno. È secondo voi qualcosa di normale o anomalo? Domani ci sarà la lirica alla grande a Radio Monte Canate. Domani, mercoledì 30, ultimo giorno di settembre, cielo
poco o parzialmente nuvoloso per nubi, ma di scarsa consistenza. Mite il tempo, zero termico, 3900 metri, temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un adulto, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: Non è solo musica, un'emozione più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Volare da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
0: L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

stare insieme, meglio stare uniti. La tua voce trema, l'intenzione è buona, giorno dopo giorno, tutti i giorni uguali, esco poi ritorno, tutti e due fedeli.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Why are you keeping me at a distance? Oh,
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
1: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito. Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: signor Dracula.
1: Cia cia cia.
2: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Fece Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 66 75 506. oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Finalmente un po' di relax.
4: Wow!
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 56.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 29 settembre.
1: Oggi la Chiesa ricorda l'Arcangelo Michele nel giorno della sua consacrazione alla Chiesa e a lui dedicata sul Gargano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Michele.
1: Michele è un personale ebraico antichissimo. In realtà si tratta di un'intera frase, e cioè Mikael, che significa chi è come Dio. Questo tipo di nomi, che rivolgono domande retoriche, erano molto frequenti nelle lingue semitiche.

0: Durante l'offensiva generale di fine agosto 1914, i tedeschi rioccuparono il Donon, una vetta dei Vosgi, e vi si trincerarono saldamente.
1: Li fronteggiava, tra gli altri, il 163° reggimento di fanteria al fronte dai primi giorni della guerra.
0: Quando arrivarono i rinforzi da Nizza, ci si accorse che vi era anche Jean Bouin, un podista che deteneva il record dell'ora, quello mondiale dei 10 km e quello di Francia dei 5.000 metri.
1: Alla visita medica il dottore gli aveva detto nel tono più serio del mondo: «Amico mio, voi avete un cuore troppo grosso e non potrete mai portare lo zaino».
0: Bouin dovette lavorare non poco per convincere il medico che, se egli aveva un cuore grosso, il fenomeno era dovuto al fatto che era il più celebre corridore del momento e che in fatto di resistenza un uomo che aveva corso 19 km in un'ora non aveva proprio nulla da temere.
1: Il 29 settembre 1914 la compagnia di Recordman era alle falde del Montsel, tenuta saldamente dai tedeschi. All'alba i francesi vanno all'assalto con le baionette innestate.
0: Li appoggia una batteria da 75 mm, ma disgraziatamente il tiro è troppo corto. Una scheggia colpisce mortalmente Bouin.
1: Il record dell'ora doveva resistere ancora 15 anni e fu battuto dal finlandese Pavdo Nurmi con 19.210 km.
0: Nel settembre del 1902 tutti i teatri d'Italia celebrano il compleanno della grande attrice Adelaide Ristori, nata a Cividale del Friuli.
1: Proveniente da una famiglia di Guitti, ha incarnato lo spirito della tragedia romantica negli ultimi 50 anni. La Ristori morirà a Torino nel 1906, mentre sta sorgendo il nuovo grande astro del palcoscenico, Eleonora Duse.
0: Washington, 29 settembre 1974. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone, accompagnato dalla moglie, è in visita ufficiale negli Stati Uniti.
1: Tema degli incontri che si svolgono in forma privata, la questione delle basi NATO e la situazione economica italiana. Ma in realtà, questo lo si saprà dopo, il tema principale è l'eventualità del compromesso storico lanciata dai comunisti, un problema che preoccupa molto i politici americani.
0: E concludiamo il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena l'incredibile signor David Howard, che ha raccontato barzellette in continuazione per ben 13 ore e 18 minuti all'Hilton Inn in California. A quanto sembra, non ne ha raccontata neanche una doppia, e quindi si aggiudica anche il secondo posto nel record di memoria, il cui record mondiale è detenuto da un indiano che ha recitato 6.666 versetti per 20 ore senza sbagliarne uno.
0: E concludiamo così il nostro almanacco odierno. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Adozioni Parma, ricordiamolo, Impa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50
lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E poi abbiamo invece un gattino, è dolce, meraviglioso gattino che cerca casa, è un cucciolotto. È già vaccinato, è molto docile, affettuoso. Chi vuole adottarlo, contatti il 329 71 15 598. Poi c'è Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, che ha subito di tutto. È stato salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Abbiamo anche i 7 cucciolotti in cerca di una famiglia. Sono maschi, femmine, sono stati abbandonati da miserabili, vigliacchi. Chi vuole adottarli, logicamente, singolarmente, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed ancora abbiamo invece l'appuntamento con il meglio, l'appuntamento con Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante e fiori oggi è chiuso per riposo settimanale. È buon riposo a Diletta. Ma tutti i giorni è a vostra disposizione. Ricordiamo Calicanthus. Calicanthus vi comunica anche oggi, anche se è di riposo, il pensierino del giorno. A mostrare ricordiamo a tutti, mai mostrare le ferite, il sangue attira gli squali.

Andiamo con Morta, la bambina di 5 anni investita dal furgone. È a Bolzano Centro. È stata investita da un furgone, morta all'ospedale per le gravissime condizioni. È avvenuto davanti a un centro commerciale. La piccola era in compagnia della mamma, sfuggita per un attimo, travolta dal mezzo, addetto al carico e scarico della merce del supermercato che stava facendo manovra. Sanitari hanno cercato di rianimarla sul posto, ma senza successo. Come vedete, il dolore di quella mamma sarà indescrivibile. Questi sono fatti eclatanti. Non dimenticheremo mai, non perdere la memoria è un dovere, è imprescindibile. Guerre ricomparse nel nostro continente. Così ha detto la potenza e alimentano il neo-imperiale. Mamma mia, parla con la mia bocca il Quirinale. È ormai i prepotenti, gli arroganti. È come è successo a Marzabotto, prevalgono. Ricordiamo, intelligenze facevano reagire intelligenze di ogni senso umano. La memoria a questo è un dovere. È un dovere che tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 44 i nazisti hanno fatto quelle stragi, cose dell'altro mondo. Pensavamo di esserne fuori, anzi, oggi 29 settembre Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. Morto nel 23, fondò Fininvest, Forza Italia, fu 4 volte premier, le sue idee ancora vive. Ricordiamolo, commissioni affari, continua a indicarci la strada, così il ministro Casellati, se c'è il centrodestra, è grazie a lui, commenta Tajani. Dovere di non tradire il suo modo di vivere. La politica, ricordiamo il ministro Zangrillo, messa e pranzo a Villa Certosa, amici, Milan, famiglia giunti in aerei privati. Come vedete, un ricordo a questo personaggio che non sarà mai dimenticato. Carburanti ancora aggiunte anche il Kuwait. Kuwait, chi non lo sapesse, è una nazione anche del Medio Oriente. Ha una sua compagnia di bandiera, dopo l'ENI e IP, anche il Kuwait. Kuwait, che vuol dire appunto Q8, ha abbassato i prezzi. Vedremo comunque se sarà una realtà oppure una mera politica, perché finora non si vedono grandi diminuzioni alla pompa, se non code per avere il carburante che arriva sempre di più centellinato. Caro carburanti, fermi tutti i camion in Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Oltre che i camion, ci saranno i taxisti e generi diversi. Come vedete, già
si preannuncia un ottobre caldo anche per i carburanti. Ed abbiamo, chiedo scusa, non caso Ricina di Vita portato in questura. Perquisizione in due studi di Gianni di Vita, marito di Antonella di Jelsi e padre di Sara. Morte a Pietra Catella, Campobasso, avvelenate con la ricina. A dicembre la Vita portato in questura per un verbale di sequestro. Uno studio di commercialista è di fronte alla casa della famiglia. Si indaga per duplice omicidio contro ignoti. Non sono indagati né di Vita, ex sindaco del paese, né sua figlia Alice, anzi, risultano parte offesa. Ieri acquisiti i dati dalla PC, 10 chiavette, 60 giorni per analizzare il tutto, come nella abitazione di famiglia. Insomma, si cerca giustamente chiarezza su questo omicidio. Non ho eseguito personalmente l'analisi genetica del DNA sulla bici di Stasi. Ne ho valutato alcun profilo genetico relativo al delitto di Garlasco durante il mio servizio ai RIS di Parma. Così Giorgio Portera, geniatista, ufficiale in congedo nei Carabinieri, ascoltato dalla Procura di Pavia nelle indagini chiuse ieri. È stato effettuato un accesso con la mia Hauser nell'ultima lavorazione della traccia. Ha detto: non posso dire con certezza se il materiale eseguito oppure da un collegio, mai firmati i reperti. Come vedete, per Garlasco sta saltando fuori qualcosa di non troppo piacevole. Indagine per i lavori TAV Napoli-Bari. Arresti in galera. Sono notificati dalla finanza nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito dell'inchiesta per la linea ferroviaria alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di false fatture, operazioni inesistenti, il GIP ha anche disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per trattare il calcestruzzo di scarsissima qualità, mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale. Schifo e vergogna, ancora vergogna e schifo per queste ignobili persone. Grazie alla finanza, grazie al, ripeto, al lavoro che fanno le forze dell'ordine. Nuovo raid notturno a Kiev, nessuno ferma il boia dell'Ucraina Putin. Nessuno lo ferma. Teheran attesa la risposta USA
su Hormuz. Purtroppo anche qui siamo messi in cattive mani. Mentre invece in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni, è ancora un qualcosa di ignobile. Fra centinaio di coloni, sicurezza di Israele, giunti sul posto per far rispettare l'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato tre case palestinesi alla periferia della città. È una cosa ignobile, vomitevole, incendiate case, arrestati tre coloni estremisti, di cui due minorenni, irruzione anche a Gariut, dove è stata ferita una donna. Che vomito, che schifo è questo nuovo mondo. Ed abbiamo USA, dietro l'incidente weekend vicino alla base aerea di Fairfield, Regno Unito, utilizzato dagli Stati Uniti, sarebbe coinvolto un attore straniero, lo afferma il segretario di Stato El Rubio. Quello che potrebbe essere accaduto è una situazione molto seria. Ha detto in un'intervista: voglio ringraziare il Regno Unito per tutta la collaborazione che ha dato all'America in questo caso. Diciamo Regno Unito, cui mi levo tanto di cappello. Trump vedrà i big del Silicon Valley, parteciperà oggi alla intelligenza artificiale in un pranzo nel settore tecnologico. Lui che di intelligenza artificiale proprio non se ne intende, comunque farà il suo numero. E vedremo. Addio a Pizzi, fotografò il jet set. È morto, 89 anni, il fotografo Umberto Pizzi. Suoi scatti immortalò la dolce vita, la mondanità aristocratica di Roma, del cinema, jet set internazionale e politici. È noto personaggio, è nato nel 37 in provincia di Roma, ricordiamo, andò in tutto il mondo, quante botte con Gérard Depardieu, raccontò Pizzi. Insomma, ce n'è di tutto un po' altro pezzo della dolce vita che se n'è andato. Ed abbiamo l'ultima notizia che riguarda cibo. Ogni persona getta 493 grammi, mezzo chilo di cibo al giorno, un calo dall'11,17 dai 5,50 in vista al 29 settembre, data per sensibilizzare i traguardi dell'ONU per lo spreco di cibo. Pensate che c'è gente che non sa cosa mangiare, c'è gente che butta via mezzo chilo di mangiare al giorno. È secondo voi qualcosa di normale o anomalo? Domani ci sarà la lirica alla grande a Radio Monte Canate. Domani, mercoledì 30, ultimo giorno di settembre, cielo
poco o parzialmente nuvoloso per nubi, ma di scarsa consistenza. Mite il tempo, zero termico, 3900 metri, temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la freddezza che

ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per le emozioni. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi

andare senza muovere niente, puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano.

per te che ancora notte già prepari.

hai negli occhi e nel cuore. Ma io ti ricordo vestita di sole e di luce per me. Quali braccia ti hanno stretto, con chi sei stata a letto? Non voglio sapere, non voglio capire, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna e non quello che sei. E così sto in disparte, recitando una parte.

Non voglio parlare, non voglio pensare. Ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre. Il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre. La mia

accetto il mio ruolo, perché a stare solo provai e riprovai, ritornando ogni volta a bussare alla porta, dicendoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

sempre, quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre, quella di sempre, la mia fortuna.

più vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, o attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, e dietro ai vetri scendi giù, ti aspetto qui.